naja. Oh, ya la yo, ya di da ta la la di na ya. Oh, di da ta la la di da ta la di na ta la ta di di na la na ni di da ya ya di da ta la. Ali di ta ti na ti ali di da ta li ti na ya. Hey, kincem draga, kincem o fazi gwa chemi chinchem bizon işte ka melon fela şeyken. Oy diri da ta la la la, ala di da, tera da ri di na na ri di na ya. Yo diri da ta la la re, ta la ri da na ta re, ti na la la re, ni ta la la la ya.

0: grazie. Senza tutte quelle cazzo di coi mazzuculaici. Merda che non siete altri. Un emamaru ad ottus. Burtus che non sei altri. Con selmetto e su casco tutti bonus ad ottus. E non mi cazzi se hai ici. Poi ti dico a pista tu e se fammi la rua. Uno che da boca. Uno che da boca.
1: Et ben moi ce soir j'ai beaucoup de rap français, je continue. Ben PLG, cœur propre et main sale.